Ti prego, Santo Paolo, falla guarire. Ti prego, Santo Paolo, falla guarire. Vuoi che l'abbia pizzicato, vuoi che l'abbia pizzicato, vuoi che l'abbia pizzicato la tarantella. Che l'abbia pizzicato la tarantella. Oh, yeah.

la tarantala sala ballari, si è tarantala sala ballari, si è malinconia caccia la flora, caccia la flora, caccia la flora, ci

0: mia testa scarpì.
1: Sei mai occhi di santo, sei mai occhi di... Su, signori, moneta!
2: Perle più fini cuscirno da ronde marini, vi porto, signori, si lucide chiaro.

mettete le pezzone con i miei gamboni, starne pastici e ravioli e toni. Splendido orizzonte, ogni cosa è squisita, il vostro rosso vi invita, e tessimo compagno che non si cura, certo.

0: Fa provare quanto spiaccia un passo lento.
1: Ti razza un polipasso.
2: Oh,
1: quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: nir, pochi bianchi, alti nir, prendimi poi senza misura, l'avventura, l'avventura.
1: Madonna, provo a farti, assorbi anch'io.
0: Lago, questi

0: ecco in arnese, tanto vostro devoto. Il mio nome c'ha noto, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re del tesoro tale lo offendo al beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa due che sia. Hanno c'ha ogni volta esaminato, rivisto e approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegi patenti. Signori?
1: Sì,
0: io non sono uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrebbe pagare ogni denaro.
2: Quanto vale?
0: Mermese, quanto fa?
2: Quanto, allora?
0: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso vi tengiate? Per vero servitore. Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
3: Un Giulio,
0: il resto con cantar qualche canzoni

0: che non si acerba e per tutto va andar voglio con la fronte scoperta. A che principalmente serve per beneficio dei mortali? Segreto sì, eccellente! Accendo i mille male, cattari ti nasco dalla testa, per fucilla il vigore lo sostenta, riservi e t'augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il colore, soliti il umor dei cambi, purifica le vene, allegra il cuore. A chi ritorni l'appetito?
1: Bimbo non mai è sparito!
0: Torrovere il cervello!
2: Datemene la presa, becco vieno!
0: Sarne la figura che notate si solle e ricette!
3: Alla prova indiente! E spiamma io con la nazione! Alla graffina!
4: Via allegremente!
3: Ringhe per i fettucci o che vento!
0: Ora scendo. Perché? Del resto io so dar canzone.
2: Signori, non perdete l'occasione.
5: Che pigliezzi, casi, ligi o razzi.
6: Pare che ci vogliate, effettuoni. Cacciate dalle borse, sti testoni.
0: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto far fuori di dare un giulio. Vi voglio far vedere la liberalità della mia mano.
1: Non può credere.
0: Il vasetto minore altrove si è paccato con mezzo scudo.
7: Mezzo scudo.

0: mia, perché nel pubblicare la virtù mia non son molto interessato. Il servirmi più caro e che l'aver cento tesori, e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. C'è tanti fazzoletti allegrimente, e tu sali da spasso a questa gente.
1: Alle belle ventarole, con ottave, con notti, con moti di bellissima invenzione, per dar gusto alle persone. Disponiate, figurate, miliate, ce ne compra, ce ne vuole, alle belle ventarole.
2: Via, canta per tua vita, qualche nuova canzone.

0: Ariello, dinti lo moccatoro di anno grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a
2: scendere. Ora non i denti, ma solo i denti, e fa che non si spessi. Un povero uomo, come i denti plasti, scherzati, schiaffezzati. Prena questo

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda e
1: ruda. Sì, Porzio!
2: Orzia, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paletto.
3: Ah, paletto.

0: guardi.
1: Sì.
0: E triti un vostro figlio.
2: Ladro, ladro.
0: I ciel, che scampi guardi. Ospo di una fusione, il gran periglio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.